0: Radio Galbi, Cittadella, sono 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: A notte 91.7.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sé.
1: La soggiudì Mary Gismonte a pro di Scola Gursa.
2: Mentre che l'ouvert ma incerto la bene di Scola Gursa, la soggiudì Mary di Gismonte a solicità d'una riunione con rappresentante di Ustadu e o rettore di l'Accademia di Gursiga. Perspettive positive seriano state rilevate mentre si incontro in videoconferenza da Don Marco Albertini, presidente di la soggiudì Mary per sicurizzare le sovvenzioni di la soggiù. In quanto a contrattuali di insegnanti di scuola immersiva si seria parlato d'autobus in Antatregi.
1: L'uomo sospettato di scambi pedopornografici messo in esame e incarcerato.
2: Sylvain Vallet, un uomo di una sessantina anni, è stato interpellato martedì scorso in Bastia dopo un segnalamento di scambi a carattere pedopornografico in Antaere de Zuggiale. Era in principio serata, è stato messo in esame e piazzato in detenzione provvisoria per corruzione di minori per mesi di comunicazione elettronica e sollecitazione di viore a carattere pedopornografico.
1: Un'inchiesta aperta dopo l'incendio di Brunellivio Morbo.
2: Dopo l'incendio che ha distrutto 300 ote di veno in Brunellivio Morbo, in una rimessa agricola a Brogora di Ostia ha aperto un'inchiesta per distruzione da mesi pericolosi, l'origine criminale di un sinistro è privilegiata.
1: Si parlava dell'attualità sportiva e di una nuova prova in GT20.
2: Pierre Roland, ancien cycliste professionnel, a stabilé d'una noa bro à maestra, dit où j'étais 20, au badouyani diridira, d'abellatiwa, posto que la binto a settimana scorsa, au Bordeaux Paris, j'ai longo di 650 km, au rompare da traversada maio, c'est donc di nous illustrado d'un anta GT20, firmando au dampo di 20 ore 54 minuti, dans ton percorso cousi exigente di 600 km, in condition ne alle oltre dans tesque, Franquin Duergio sotto acqua e randina. Un'epopea che l'ha permesso quantunque di togliere a broa maestra Thibaut Clément e a sua performance di già rimarchevole di 23 ore e 38 minuti. O primo a firma sa bro era stato Christophe Santini 25 ore.
1: Gala di kickboxing a Ugazone.
2: A terza edizione di Ugala di World Fighting Center si danerà su sabato in Ayaccio, 16 combattimenti si approntano, un titolo mondiale sarà messo in gioco con la ginta Isca di Luca da Silva in meno di 78 kg. Sedizione sarà ritrasmessa in diretta in tutto il paese. Ecco per l'attualità e parliamo di Udempo. Chi è bello?
1: Udempo è assoliato anche se c'è qualche nulla in montagna sopra mezzogiorno. Sofia Novantuleli è di temperatura massimale vanno da 27 a 30 rai in litorale, 26 a 29 rai all'interno e tra 21 e 25 rai in paesi di montagna. A 8 ore e mezzo stavano in Cervioni a temperatura era 24 rai, a pressione atmosferica di 1023 millibari e un percentuale di umidità di 56. In città di Ostia a pressione atmosferica era di 1024 millibari, un percentuale di umidità di 56 e a temperatura di 24 rai. L'antauburto di Galvi una temperatura di 23, una pressione atmosferica di 1017 millibari e 56% umida. Infine, in Ayaccio, Stravadia Sanguinaria, una temperatura di 26 rai, 55% umida e una pressione atmosferica di 1020 millibari.

So quello, senza me vive, d'altre, ma due tu sì, due io un so più, come un soffio passa giù in tu.

Stella mattutina, sole a centuragi, cielo innuradu, e caradio calvigila della.

0: Canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: So chi so un sgaiufu in faccia a un mondo awa, chi ci può suvare

0: Merci, Brahi.
1: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi, Nantau 91.7.